0: Radio Imperial FM 104.5, la stagione della nostra cultura.
1: Cento anni fa.

fatto molto commenta in tutto il borghetto. In quel tempo là mi c'era ancora un giovinetto, ma me lo ricordo bene, caspita, quante baruffe c'ho per caso del ciuccetto del Pieretto. Adesso ve lo conto. Scetto